0: E in ripetizione, sì.
1: Ah sì, in ripetizione.
2: Aspetta, forse.
1: Ancora c'è la ripetizione. Happy change in anyone.